0: abikisaki bato ami bikisa pe po azali mesia soki ozali solo mesia mibikisa pe kita
1: salama kamwisi